0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

di Meletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non facci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

Tanga, tanga, umbusa, tanga. Nessa makosa.

Amor, Aline.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Buon risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 16 agosto. Ariete, siate meno impulsivi, controllatevi nei confronti di amici e familiari, utilizzate più diplomazia. Toro, nelle questioni di cuore riuscite a mantenere il sangue freddo, vi sentirete infatti particolarmente sensuali e in vena di conquiste. Gemelli, giornata di piena e tranquilla sicurezza. In campo economico le soddisfazioni vi aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Cancro, una passione per tutto ciò che vi appare un po' misterioso e strano. Occhio a non fare pazzie. Leone, ricordatevi qualche momento nostalgico. A dire la verità, accadrà in campo amoroso e questo vi metterà in riflessione. Vergine, proprio quando non ve l'aspettate, avverrà l'imprevedibile. Giornata intensa che potrà accadervi di tutto, ma solo piacevole. Bilancia, un'ottima dose di energia positiva vi regalerà la giusta grinta per affrontare questioni che avevate rimandato. Scorpione, la vostra gelosia sta rischiando di compromettere un rapporto bello e di lunga data. Sagittario, troppa staticità nei rapporti con la persona del cuore. Però, se voi riflettete, portate dei cambiamenti e avrete buoni risultati. Capricorno, lavoro in primissimo piano ed in secondo piano avete messo l'amore, in cui veramente, incredibilmente, ci sono alti e bassi. Acquario, l'amore sarà accompagnato da una spinta sensuale intensa. Questo migliora tutto. Pesci, tutta una serie di situazioni stravaganti vi stanno rendendo la vita complicata. La colpa è un pochino anche vostra. Fate chiarezza nella vostra vita. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se sfogliate in internet il mio sito e controllate il mio curriculum vitae, potete valutare di quante cose mi occupo. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 7:31 minuti. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 16 agosto. Ariete, siate meno impulsivi, controllatevi nei confronti di amici e familiari, utilizzate più diplomazia. Toro, nelle questioni di cuore riuscite a mantenere il sangue freddo, vi sentirete infatti particolarmente sensuali e in vena di conquiste. Gemelli, giornata di piena e tranquilla sicurezza. In campo economico le soddisfazioni vi aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Cancro, una passione per tutto ciò che vi appare un po' misterioso e strano. Occhio a non fare pazzie. Leone, ricordatevi qualche momento nostalgico. A dire la verità, accadrà in campo amoroso e questo vi metterà in riflessione. Vergine, proprio quando non ve l'aspettate, avverrà l'imprevedibile. Giornata intensa che potrà accadervi di tutto, ma solo piacevole. Bilancia, un'ottima dose di energia positiva vi regalerà la giusta grinta per affrontare questioni che avevate rimandato. Scorpione, la vostra gelosia sta rischiando di compromettere un rapporto bello e di lunga data. Sagittario, troppa staticità nei rapporti con la persona del cuore. Però, se voi riflettete, portate dei cambiamenti e avrete buoni risultati. Capricorno, lavoro in primissimo piano ed in secondo piano avete messo l'amore, in cui veramente, incredibilmente, ci sono alti e bassi. Acquario, l'amore sarà accompagnato da una spinta sensuale intensa. Questo migliora tutto. Pesci, tutta una serie di situazioni stravaganti vi stanno rendendo la vita complicata. La colpa è un pochino anche vostra. Fate chiarezza nella vostra vita. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se sfogliate in internet il mio sito e controllate il mio curriculum vitae, potete valutare di quante cose mi occupo. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
5: Giornata di domenica sulla Lombardia con ancora bel tempo. Sarà l'ultimo giorno prima di un cambio di passo, ovvero il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest. Lunedì è atteso, porterà una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare i settori orientali e meridionali lombardi. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme invece per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Avremo qui correnti atlantiche che dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. Temporali più diffusi si perderanno dai 6 agli 8 gradi nelle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Sono le 8 e un minuto.

0: uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa. Half Crown, oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown, divertirsi mangiando.
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo. Aperti per ferie, è consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Giornata di domenica sulla Lombardia con ancora bel tempo. Sarà l'ultimo giorno prima di un cambio di passo, ovvero il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest. Lunedì è atteso, porterà una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare i settori orientali e meridionali lombardi. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme invece per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Avremo qui correnti atlantiche che dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. Temporali più diffusi si perderanno dai 6 agli 8 gradi delle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. I could stay awake.

hearts to know that she

just having fun.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Sono le 9:02. Radio Bergamo Notizie.
3: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'Atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
4: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare, che ci arrivo. Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più, sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
3: A Parigi nel nuoto in oro con Martin Enghien in 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
4: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve, questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
5: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
6: Total e Mao, crocchette per il gatto. E Potale Bau, crocchette per il cane.
5: Entrambe preparati con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Toelettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.
7: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
8: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: bella musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:31 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 16 agosto. Ariete, siate meno impulsivi, controllatevi nei confronti di amici e familiari, utilizzate più diplomazia. Toro, nelle questioni di cuore riuscite a mantenere il sangue freddo, vi sentirete infatti particolarmente sensuali e in vena di conquiste. Gemelli, giornata di piena e tranquilla sicurezza. In campo economico le soddisfazioni vi aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Cancro, una passione per tutto ciò che vi appare un po' misterioso e strano. Occhio a non fare pazzie. Leone, ricordatevi qualche momento nostalgico. A dire la verità, accadrà in campo amoroso e questo vi metterà in riflessione. Vergine, proprio quando non ve l'aspettate, avverrà l'imprevedibile. Giornata intensa che potrà accadervi di tutto, ma solo piacevole. Bilancia, un'ottima dose di energia positiva vi regalerà la giusta grinta per affrontare questioni che avevate rimandato. Scorpione, la vostra gelosia sta rischiando di compromettere un rapporto bello e di lunga data. Sagittario, troppa staticità nei rapporti con la persona del cuore. Però, se voi riflettete, portate dei cambiamenti e avrete buoni risultati. Capricorno, lavoro in primissimo piano ed in secondo piano avete messo l'amore, in cui veramente, incredibilmente, ci sono alti e bassi. Acquario, l'amore sarà accompagnato da una spinta sensuale intensa. Questo migliora tutto. Pesci, tutta una serie di situazioni stravaganti vi stanno rendendo la vita complicata. La colpa è un pochino anche vostra. Fate chiarezza nella vostra vita. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se sfogliate in internet il mio sito e controllate il mio curriculum vitae, potete valutare di quante cose mi occupo. Un abbraccio di luce verde smeraldo a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Giornata di domenica sulla Lombardia con ancora bel tempo. Sarà l'ultimo giorno prima di un cambio di passo, ovvero il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest. Lunedì è atteso, porterà una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare i settori orientali e meridionali lombardi. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo, con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme invece per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Avremo qui correnti atlantiche che dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. Temporali più diffusi si perderanno dai 6 agli 8 gradi nelle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
2: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edilnord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
3: Sono le 10 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
4: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
5: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a altre gare, che ci arrivano. Se prima dubitavi, ora non dubiti più, sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
4: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien e 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo, Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa. Half Crown, oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown, divertirsi mangiando.
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo. Aperti per ferie, è consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
2: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta. Anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
3: Sono le 11:01.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toilettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
2: Amici per il pelo, a Durniano e su amiciperilpelo.net. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30, anche ad agosto.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo Le chiavi di casa, il libro d'esordio di Paolo Ricchiuto, l'autore torna in libreria con Non sai niente di me, pubblicato da Giunti. Anna e Valerio si amano moltissimo, ma quando Anna muore in un incidente stradale, con sorpresa Valerio scopre che non può avere accesso ai suoi dati e al contenuto del suo telefono. Anna, attraverso un sistema tecnologico e anche con l'aiuto di un notaio, avrebbe messo questo divieto che vale anche per il marito. Paolo, tu entri in questo mondo, quello della privacy, che forse molti non conoscono, perché in effetti che cosa succede al contenuto dei nostri telefoni dopo la nostra morte? Questa è una bella domanda.
3: Gran bella domanda. In realtà tutta la cosa è regolamentata da una norma di legge che nessuno conosce, che fondamentalmente funziona così. Allora, se io ho degli eredi legittimi, quindi una moglie, dei figli o qualche altro parente diretto, in teoria loro possono chiedere di avere accesso ai dati del mio telefono, tendenzialmente se si rivolgono a un tribunale gli viene anche riconosciuto. Quello che invece si sa poco è che io in vita posso disporre, quindi scrivere ai tutti i grandi player di mercato, Apple, Instagram, tutti quelli che mi vadano intorno, mandargli una comunicazione formale con la quale gli dico che in caso dovessi scomparire non voglio che nessuno, neanche i miei eredi, possano avere accesso ai miei contenuti, e quello è uno sbarramento invalicabile anche davanti al tribunale. Che i miei figli o mia moglie possono avere accesso indiscriminato, immaginiamo su ognuno di noi, no? A tutte le comunicazioni WhatsApp, a tutte le mail, alle foto, tutto sommato perché? No, nel senso che ognuno di noi, a prescindere da cose scabrose come tradimenti o non tradimenti, però ognuno di noi, mettiamo già soltanto uno scambio di messaggi tra due amici, che tu lo leggi a distanza di tempo, senza conoscere i toni, senza conoscere il contesto, senza conoscere nulla, sei portato anche necessariamente a equivocare. Quella norma serve fondamentalmente a questo, a evitare che delle esigenze legittime che possono essere entrare sul conto corrente, sulla mail, immaginiamo i professionisti, gli avvocati, non muore un avvocato, chiaramente sulla mail gli continuano ad arrivare delle cose di lavoro, e quella è un'esigenza perfettamente legittima. Ma perché quella possibilità di accesso deve estendersi così tanto da consentire a chi mi subentra, diciamo, di sapere tutto di me? C'è una volontà, diciamo, da parte di Anna, che invita per una serie di ragioni che non possiamo dire, decide di fare in modo che se gli dovesse succedere qualcosa, in particolare suo marito, non potrà avere accesso al suo telefono. Quindi quando Valerio scopre questa cosa, scopre questa e poi ne scopre un'altra, diciamo, tutta la storia ruota intorno a due cardini. Uno è questo che abbiamo appena detto, l'altro, se vuoi te lo dico, se no dimmi no.
2: Ma allora, diciamo che nella storia Anna sospetta che Valerio la tradisca e quindi mette un'app nel telefono del marito. Io però non svelerei altro.
3: No, questo non diciamo nient'altro. Però no. L'altra cosa che volevo dire è questa, che oltre a creare questo sbarramento, è possibile, rivolgendosi a un notaio, un avvocato, quello che è, in vita, fare una disposizione con la quale io decido un terzo, quindi che può essere un mio amico, può essere un avvocato, può essere che potrà avere accesso invece a quei contenuti. Quindi quando Valerio scopre che non può avere accesso al telefono della moglie, non scopre solo quello, che esiste qualcun altro a cui invece Anna ha dato la possibilità di accedere al telefono, quindi poi Valerio un po' di capisce.
2: La storia diventa ancora più interessante e misteriosa, mannaggia, non posso dire altro, quindi leggiamo questo, io l'ho già letto, è bellissimo, però leggete questo libro, Non sai niente di me, di Paolo Ricchiuto, pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e a tutti buona lettura.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Kijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it. Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: IMA Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: IMA Ponteggi, 333 179 84 79.
2: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
3: Sono le 13. Radio Bergamo Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Rivo.
5: 15 medaglie in una giornata. Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
6: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
5: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
7: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
5: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
4: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC, che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
8: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente e un totale che supera i 3.200 miliardi.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

0: a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa. Half Crown, oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown, divertirsi mangiando.
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo. Aperti per ferie, è consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Invenna 22, macelleriapesenti.it.
4: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
5: Potale Mao, crocchette per il gatto. E Potale Bao, crocchette per il cane.
4: Entrambe preparate con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Toilettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.

0: Voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Una pagina di storia che forse non tutti ricorderanno, ma anche tradizioni antiche e l'umanità che si trova nelle situazioni più disperate. È quello che troverete nel nuovo, attesissimo libro di Ilaria Tuti. Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria, come sono felice che tu sia tornata, prima di tutto.
3: Grazie, felicissima anch'io di ritrovarmi, grazie.
2: Anche perché ci racconti l'arrivo dei cosacchi in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale. Erano al soldo dei nazisti per combattere la resistenza. Però forse tutti non lo ricordano.
3: Qui è una storia molto sentita che ancora legge nei ricordi dei più anziani, devo dire, anche nella mia famiglia, però oltre il confine friulano si conosce poco ed è una storia veramente particolare. I cosacchi, i guerrieri delle steppe a cavallo qui in Friuli con i loro cammelli. Sembra quasi una fiaba nera perché si parla comunque di guerra.
2: Una delle pagine più disperate ma anche più emozionanti erano i santuari del respiro e le protagoniste, Serafina e la nonna, praticamente per tutto il racconto ne hanno a che fare. Di che cosa si tratta, Ilaria?
3: Il santuario di Trava è dedicato alla Madonna, una Madonna che elargiva questo miracolo. Attraverso le ministresse, queste donne che officiavano il rito, i bimbi non sopravvissuti a parto potevano tornare al mondo per esalare un solo respiro, ma tanto bastava per poterli battezzare, liberare dall'agonia del limbo. Serafina, la protagonista, appartiene a questa spirca di ministresse, però la vediamo prima bambina e poi donna, una donna che comunque è molto orientata al futuro, una donna già moderna.
2: A parte la brutalità dei cosacchi, insomma, che di fatto occuparono le case, i loro cavalli si mangiavano i raccolti, la fame era praticamente ovunque, la violenza sulle donne, questa è un'altra pagina, è una piaga, insomma, che non è mai terminata. Quello che mi ha colpita è che in tutta questa violenza c'è spazio anche per un briciolo di umanità, vero Ilaria? Perché due popoli che non si conoscevano, che però a un certo punto hanno condiviso lo stesso destino.
3: Sì, da questa convivenza forzata, perché i cosacchi avevano occupato le case degli italiani, quindi si viveva assieme, all'epoca è nato anche un incontro necessario proprio per sopravvivere e hanno imparato a guardarsi negli occhi, a scoprire l'essere umano nell'altro dalle piccole cose. Poi sono arrivate le carovane delle famiglie cosacche e si sono instaurati anche rapporti di amicizia, sì, perché poi nelle testimonianze rimaste i friulani li hanno guardati partire alla fine anche con una certa compassione, perché sapevano che questi cosacchi erano destinati alla morte nel gulag.
2: Beh, un libro che sicuramente vi consiglio, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. E tra l'altro, Ilaria, tu ci tieni, e l'hai scritto anche nel libro, che non è stato scritto dall'intelligenza artificiale, è tutto farina del tuo sacco.
3: Sì, oh. Sì, è tutto cuore, tutta passione, anche un pizzico di fatica, perché costruire una storia non è mai facile, però ecco, volevo essere trasparente nei confronti delle lettrici e dei lettori.
2: Non avevamo dubbi. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e anche su Spotify. E grazie Ilaria.
3: Grazie, buona estate a tutti.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Sono le 14 e 4 minuti.

0: verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Sulla Lombardia, dopo la giornata di Ferragosto, condizioni meteo simili anche per questa giornata, una giornata di domenica con pochi cambiamenti, seppur con qualche focolaio temporalesco. Il cambio dovrà avvenire nella giornata invece di lunedì, dove è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma scarsi fenomeni sono brevi temporali sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno poi un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma non afoso, poi un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Sono le 15.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia, dopo la giornata di Ferragosto, condizioni meteo simili anche per questa giornata, una giornata di domenica con pochi cambiamenti, seppur con qualche focolaio temporalesco. Il cambio dovrà avvenire nella giornata invece di lunedì, dove è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma scarsi fenomeni sono brevi temporali sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno poi un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma non afoso, poi un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.

0: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toelettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
1: Amici per il pelo, a Durniano e su amiciperilpelo.net, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19:30, anche ad agosto.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia, dopo la giornata di Ferragosto, condizioni meteo simili anche per questa giornata, una giornata di domenica con pochi cambiamenti, seppur con qualche focolaio temporalesco. Il cambio dovrà avvenire nella giornata invece di lunedì, dove è atteso il passaggio di un veloce fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma scarsi fenomeni sono brevi temporali sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno poi un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma non afoso, poi un cambio di passo per la terza decade di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A pranzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Sono le 17.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo Le chiavi di casa, il libro d'esordio di Paolo Ricchiuto, l'autore torna in libreria con Non sai niente di me, pubblicato da Giunti. Anna e Valerio si amano moltissimo, ma quando Anna muore in un incidente stradale, con sorpresa Valerio scopre che non può avere accesso ai suoi dati e al contenuto del suo telefono. Anna, attraverso un sistema tecnologico e anche con l'aiuto di un notaio, avrebbe messo questo divieto che vale anche per il marito. Paolo, tu entri in questo mondo, quello della privacy, che forse molti non conoscono, perché in effetti che cosa succede al contenuto dei nostri telefoni dopo la nostra morte? Questa è una bella domanda.
3: Gran bella domanda. In realtà tutta la cosa è regolamentata da una norma di legge che nessuno conosce, che fondamentalmente funziona così. Allora, se io ho degli eredi legittimi, quindi una moglie, dei figli o qualche altro parente diretto, in teoria loro possono chiedere di avere accesso ai dati mio telefono, tendenzialmente se si rivolgono a un tribunale gli viene anche riconosciuto. Quello che invece si sa poco è che io in vita posso disporre, quindi scrivere ai tutti i grandi player di mercato, Apple, Instagram e tutti quelli che mi vadano intorno, mandargli una comunicazione formale con la quale gli dico che in caso dovessi scomparire non voglio che nessuno, neanche i miei eredi, possano avere accesso ai miei contenuti, e quello è uno sbarramento invalicabile anche davanti al tribunale. Che i miei figli o mia moglie possono avere accesso indiscriminato, immaginiamo per ognuno di noi, no? A tutte le comunicazioni WhatsApp, a tutte le mail, alle foto, tutto sommato perché? No, nel senso che ognuno di noi, a prescindere da cose scabrose come tradimenti o non tradimenti, però ognuno di noi, pensiamo già soltanto a uno scambio di messaggi tra due amici, che tu lo leggi a distanza di tempo, senza conoscere i toni, senza conoscere il contesto, senza conoscere nulla, sei portato anche necessariamente a equivocare. Quella norma serve fondamentalmente a questo, a evitare che delle esigenze legittime che possono essere entrare sul conto corrente, sulla mail, immaginiamoci i professionisti, gli avvocati, non muore un avvocato, chiaramente sulla mail gli continuano ad arrivare delle cose di lavoro, e quella è un'esigenza perfettamente legittima. Ma perché quella possibilità di accesso deve estendersi così tanto da consentire a chi mi subentra, diciamo, di sapere tutto di me? C'è una volontà, diciamo, da parte di Anna, che invita per una serie di ragioni che non possiamo dire, decide di fare in modo che se gli dovesse succedere qualcosa, in particolare suo marito non potrà avere accesso al suo telefono. Quindi quando Valerio scopre questa cosa, scopre questa e poi ne scopre un'altra, diciamo, tutta la storia ruota intorno a due cardini. Uno è questo che abbiamo appena detto, l'altro, se vuoi te lo dico, se no dimmi no.
2: Ma allora diciamo che nella storia Anna sospetta che Valerio la tradisca e quindi mette un'app nel telefono del marito. Io però non svelerei altro.
3: No, questo non diciamo nient'altro, però no. L'altra cosa che volevo dire è questa, che oltre a creare questo sbarramento è possibile, rivolgendosi a un notaio, un avvocato o quello che è, in vita fare una disposizione con la quale io decido un terzo, quindi che può essere un mio amico, può essere un avvocato, può essere che potrà avere accesso invece a quei contenuti. Quindi quando Valerio scopre che non può avere accesso al telefono della moglie, non scopre solo quello, che esiste qualcun altro a cui invece Anna ha dato la possibilità di accedere al telefono, quindi poi Valerio un po' interagisce.
2: La storia diventa ancora più interessante e misteriosa, mannaggia, non posso dire altro, quindi leggiamo questo, io l'ho già letto, è bellissimo, però leggete questo libro, Non sai niente di me, di Paolo Ricchiuto, pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e a tutti buona lettura.

0: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
2: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
3: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
4: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
5: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
6: Sono le 18.

0: Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi 333 179 84 79.
2: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
3: Total e Mao, crocchette per il gatto. E Potale Bau, crocchette per il cane.
2: Entrambe preparate con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Tolettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
3: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
4: Sono le 19:03.

0: Tima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Tima Ponteggi, 333 179 84 79. She's crazy like food.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Una pagina di storia che forse non tutti ricorderanno, ma anche tradizioni antiche e l'umanità che si trova nelle situazioni più disperate. È quello che troverete nel nuovo, attesissimo libro di Ilaria Tuti. Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria, come sono felice che tu sia tornata, prima di tutto.
2: Grazie, felicissima anch'io di ritrovarmi. Grazie.
1: Anche perché ci racconti l'arrivo dei cosacchi in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale. Erano al soldo dei nazisti per combattere la resistenza, però forse tutti non lo ricordano.
2: Qui è una storia molto sentita che ancora legge nei ricordi dei più anziani, devo dire, anche nella mia famiglia, però oltre il confine friulano si conosce poco ed è una storia veramente particolare. I cosacchi, i guerrieri delle steppe a cavallo qui in Friuli con i loro cammelli. Sembra quasi una fiaba nera perché si parla comunque di guerra.
1: Una delle pagine più disperate ma anche più emozionanti erano i santuari del respiro. E le protagoniste, Serafina e la nonna, praticamente per tutto il racconto ne hanno a che fare. Di che cosa si tratta, Ilaria?
2: Il santuario di Trava è dedicato alla Madonna, una Madonna che elargiva questo miracolo. Attraverso le ministresse, queste donne che officiavano il rito, i bimbi non sopravvissuti a parto potevano tornare al mondo per esalare un solo respiro, ma tanto bastava per poterli battezzare, liberare dall'agonia del limbo. Serafina, la protagonista, appartiene a questa stirpa di ministresse, però la vediamo prima bambina e poi donna, una donna che comunque è molto orientata al futuro, una donna già moderna.
1: A parte la brutalità dei cosacchi, insomma, che di fatto occuparono le case, i loro cavalli si mangiavano i raccolti, la fame era praticamente ovunque, la violenza sulle donne, questa è un'altra pagina, è una piaga, insomma, che non è mai terminata. Quello che mi ha colpita è che in tutta questa violenza c'è spazio anche per un briciolo di umanità, vero Ilaria? Perché due popoli che non si conoscevano, che però a un certo punto hanno condiviso lo stesso destino.
2: Sì, da questa convivenza forzata, perché i cosacchi avevano occupato le case degli italiani, quindi si viveva assieme, all'epoca è nato anche un incontro necessario proprio per sopravvivere e hanno imparato a guardarsi negli occhi, a scoprire l'essere umano nell'altro dalle piccole cose. Poi sono arrivate le carovane delle famiglie cosacche e si sono instaurati anche rapporti di amicizia, sì, perché poi nelle testimonianze rimaste i friulani li hanno guardati partire alla fine anche con una certa compassione, perché sapevano che questi cosacchi erano destinati alla morte nel gulag.
1: Beh, un libro che sicuramente vi consiglio, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. E tra l'altro, Ilaria, tu ci tieni, e l'hai scritto anche nel libro, che non è stato scritto dall'intelligenza artificiale. È tutto farina del tuo sacco.
2: Sì, oh. Sì, è tutto cuore, tutta passione, anche un pizzico di fatica, perché costruire una storia non è mai facile, però ecco, volevo essere trasparente nei confronti delle lettrici e dei lettori.
1: Non avevamo dubbi. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e anche su Spotify. E grazie Ilaria.
2: Grazie, buona estate a tutti.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Sono le 20.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
3: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toilettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
4: Amici per il pelo, a Durniano e su amiciperilpelo.net. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30, anche ad agosto.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
3: Sono le 21.

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Mio cuore.